0: cose intelligenti. Sì. Un bambino gigante.
1: Dico, ma è 3 metri.
0: Oh, è una grande che mi fa. Piper, sei stato più gigante nella Bibbia?
2: Sì, tiene che le quante.